0: Ciao, M1, this is The Colors.
1: Chiamano radio, chiamano musica.
0: Chiamano musica. M.
2: Ray, are you somebody?